casa mia, quanto mi piace questo posto, sì, mi manca il problema. Mi piace girare sul lago, mi ciò con la bicicletta, il mio cagnetto. Noi piace bere il prosecco, non ne berremo solo un 200. Sullo skateboard andiamo a spasso, il buono del banco riempie il parco. Quando insieme siamo fratelli, fumiamo la canna sui scatelli. Ancora tu chiara, sogni nell'aria, la chitarra suona.